0: ngi déglu radio Jant BFM,
1: Thiara FM, LRK FM
2: 95.2 88.6 94.6.
0: Kaddu gi di bayiko fi ci Touba Ousmane Maha nek ci digënté Corniche Daru Djolof ak marché Gédé Bousso ci kaw xalu fétal deggmal dekk bu tedd ba di tindo di
3: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi déllu am bëtt déllu suwat di leen nuyu te di leen ziyara fi ci cabinet sa deex tradi

Ma basta che già lavai! Sopo mamma! Sopo la suono lei! Ma io non va! Ma se la mia vedo se ci vuole re! Ma se la mia se la billahi mo gore mo ya to mo tabe te mo di doctor mo da sero luy bago yoko autor ku de ti def islahazatil bayni mudib lege yom fawduna mayni tedu cha

0: Serigne Abdoulaye Sambou yañu fété ci xarala gi kon yaay suñu aji xarañ tay ko yañ ñing ko sékkal ci daar ji ci Touba di jant bi FM 95.2 Seigne Khadim Seigne Moustapha Niass di baye xedi Seigne Daouda Alhaji Daouda Gueye waye tubarkale Seigne Ahmadou Kébé da na fi di dajé sa su yalla défé ñu ñëw fi waram jawahir waye di baye xel itam Seigne Moustapha Coly tubarkale journaliste bu mag bi man na ko tuddé nonu tubarkale fele ci Dakar itam ci Ñer FM Alhaji Ibrahim Cissé Seigne Aliou Ndiaye xamna su moko tege ci loxol Seigne Mame Cheikh Lo yakarna na dana dacc xana day jaar rek ci Seigne Ousmane Lo borom wadjal su fa ñeeké ñett bis ñepp mu man leena jotal sama ziar
1: Cheikh FM
0: fere ci Louga nak légui FM 94.6 mom Seigne Cheikh Lo doyna ca di baye xeli soxna Mame Fatou Mbacké di jeuwriñ waye tubarkale itam di ko ñi baye xel lool lepp nak day tegg ci loxol borom yaatal yalla yag yaatal borom dimbalante borom oxy yalla yag am ndam bu seen cheikh mom seigne aliou tax manelen assalamu alaykum wa rahmatullah